0: la permalosa. Allora, no, volevo dire una cosa. Abbiamo abolito, no, perché giustamente va anche giustificata questa cosa. Ci sono talmente tanti messaggi del raga, non c'entra niente, ma che giustamente vogliamo dare spazio alle vostre voci. Quindi il venerdì abbiamo deciso comunque di togliere il cantachi, non per non regalarvi un premio, ma giusto per dare spazio ai vostri raga, non c'entra niente,
1: raga, ma. Raga, non c'entra niente, ma anche noi domani abbiamo un matrimonio, Olga e Alessandro, ma per sopperire a questa ondata di calore, cosa andiamo a fare? Ci facciamo un bagno in piscina?
0: Certo.
2: Bello. Allora, scusa. Ecco, sì, giusto.
0: Mi aspettavo un Olga e Alessandro, ma andate a cagare.
2: Così.
0: Perché con questo caldo, altro che augurargli lunga
2: vita.
0: Tu
2: gli vuoi bene, però che sai cosa? È che i matrimoni per fortuna c'è il free drink. Il problema è che quando fa così tanto caldo, bere troppo è controproducente. Sì, esatto, è un incubo.
0: Ragazzi,
2: poi
0: ma cosa ne dite se istituiamo e inventiamo il matrimonio, il wedding in piscina? Pool wedding.
2: Vabbè, ma non è che istituiamo noi, esisterà già.
0: No, ma ce lo facciamo proprio che la cerimonia viene fatta in acqua.
2: Ma tu pensi in acqua?
0: Oh mamma mia, che schifo l'acqua. Siamo fatti del 70% d'acqua.
2: Ma non la piscina col cloro.
3: Salita del vuelo con destino alla

0: Tutto bene, buongiorno anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
2: Accompagnato.
3: Sì, da uno che ballava benissimo questa canzone, Paolo Corazzonte. Di Meteo.
4: Company Meteo con Paolo Corazzonte.
3: Anche proprio col completino
0: buongiorno.
3: Bianco.
5: Ma tuttora, sì. Tuttora.
2: Infatti.
5: Tuttora, qualche secondo fa, mamma mia ragazzi, Tony Manero. Buongiorno a tutti ragazzi.
3: Le pirouette.
5: Buongiorno a tutti ragazzi. Sì. Allora, pronti a questo bel weekend sì. Bollente in tutta Italia, ma soprattutto al centro-nord, quindi la pianura padana con 37-38 gradi questo fine settimana, mentre in questo periodo dovremmo averne 10 in meno di sì. Gradi, fai te. Cioè le temperature medie di giugno dovrebbero essere sui 28 gradi, invece si fanno i 37-38.
2: Sì.
5: Ecco, ma che bello. Per il Veneto sono Vicenza, Padova, Verona e Rovigo le città più bollenti, ma non si scherza anche appunto in gran parte del centro nord. Il sud un po' meglio, che fanno solo 32-33, fa quasi freddo, viene da dire
2: sì,
5: al sud.
2: Sì,
5: ecco,
2: sì.
5: Noi invece bolliamo. Sarà così, tu dici, beh, poco, quanto vuoi che duri? 3-4 giorni, no?
3: No.
5: Sarà così anche tutta settimana prossima, mamma mia, quindi è tosta. C'è la Francia che tocca anche i 40, quindi c'è chi è messo peggio di noi, però insomma la cosa triste è che è veramente lunga e quindi teniamo duro perché finirà solo all'inizio di luglio, non
3: forse,
5: prima, ahimè, non
3: forse
5: prima.
3: Paolo verso le coste, no? Quindi riva al mare,
5: sì,
3: sta un po' meglio
5: lì aumenta, sicuramente lì c'è un pochino di umidità, romper le scatole, però al mare non si va oltre i 30-32, quindi lì sicuramente un po' meglio,
2: un po' meglio. Grazie Paolo, buon weekend.
0: Buona grazie, buona. Grazie,
5: voi,
0: ciao Paolo.
5: Ciao.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon.
6: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta. Una casa da vivere.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Radio Company, vicino, buongiorno. Devo fare io un raga, non c'entra niente, ma tu sai, Carlotta, che ieri ho ritirato le mie camicie.
1: Ah, sì, sì, sì, le ho viste, belle.
0: Belle, bellissime. 9.
2: Vabbè, ma una volta che fai,
1: ragazzi, 9 camicie fatte su misura per Enrico Sisma. Anzi, per Enrico Sisma. Delle camicie che parlano di lui, perché c'è un Enrico Sisma per la sera, un Enrico Sisma per il giorno e soprattutto un Enrico Sisma per la notte.
0: Basta, non è vero. Allora, no, ne approfitto per salutare la camiceria France, perché comunque ascoltano sempre Radio Company durante tutto il giorno finché stanno lavorando. Tanto è vero che anche ieri sono entrato e c'era Radio Company. Ma soprattutto facciamo gli auguri ad Alessia, che compie gli anni, e a Federica, che auguri, va in pensione.
3: Auguri,
1: auguri. Ma che spettacolo, auguri, che spettacolo. Congratulazioni, ciao ragazzi, che meraviglia.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, raga, non c'entra niente, ma attivo fino alle 9. E quindi?
4: Allora, raga, non c'entra niente, ma quando fare stato, ne è rimasto, me l'ha stato fatto, ne metto, ne stai, mi parlo. So se è chiaro.
1: Cosa ha detto?
0: Cosa ha detto?
4: C'entra niente, ma quando fare stato, ne è rimasto, me l'ha stato fatto, ne metto, ne stai, mi parlo.
0: Allora, è una super cazzola.
1: Ma è una super cazzola, non ci caschiamo, sai? Sì, noi sì, siamo, ragazzi, siamo oltre.
5: Ragazzi, non c'entra niente, ma 8:30 di mattina, 28 gradi e mezzo a Conegliano, eh?
0: A Conegliano, dove abita il nostro Joe, ci sono 28 gradi e mezzo. Sarà lui!
1: Conegliano.
0: Ma sarà sì, lui che alza la temperatura.
1: Quel parco di Joe.
0: Ve la ricordate la canzone Bella Vera di Max Pezzali?
1: Cantacela, per favore.
0: Sei bella vera, non è il caldo, ma sei tu che alzi la temperatura.
1: Temperatura,
0: non...
1: sì.
0: E lui è dedicata a Joe, in realtà, era Bello Vero. Non è il caldo, sì, ma sei
1: ma
0: tu.
1: Ma io pensavo che Giovanni, la sua canzone fosse bello, bello, impossibile.
6: Raga, non c'entra niente, ma sto andando in ospedale a fare la prova dell'intolleranza al lattosio. Dura 4 ore, penso che sarà un po' lunga. Buona giornata.
1: Allora, io l'ho fatta.
0: Quindi è il breath test.
1: Breath test. Sì. L'ho fatto e non, cioè, non è che non è è una rottura di scatole il breath test per l'intolleranza al lattosio, perché è veramente lungo, cioè devi stare lì un sacco di tempo.
0: E a fare cosa? A respirare.
1: A fare. No, perché ti fanno. No,
0: Carlotta,
1: ti...
0: scusa, ma sembrava altro, cioè.
1: Ti fanno bere questo bibitone. Anzi, ti fanno prima, sì, ti fanno il test.
0: Sì.
1: Poi ti fanno bere questo bibitone e poi devi soffiare
0: rutti?
1: Dentro. No, non rutti.
0: Non ti viene
1: devi
0: da...
1: soffiare.
0: No, dico.
1: Perché dovresti.
0: Per
1: perché dovresti ruttare?
0: Perché magari sei intollerante e ti viene. Non ti fa qualche effetto alla pancia?
1: No. Sì, beh, allora loro ti dicono che potrebbe farti effetto, se non sbaglio. Però no, mi ricordo bene niente. Però comunque poi, insomma, vabbè, quello che succede, succede, insomma. Poi c'è il bagno.
7: Raga,
1: il bagno.
7: Non c'entra niente, ma tutti insieme. Forza Totta, vincerai, non ti lasceremo mai.
0: Forza Totta. Forza Totta.
1: Io ho sempre desiderato avere un coro da stadio. Mi accontento del Totta, posso dirti.
0: Sei d'accordo?

0: PJ abbiamo J Balvi, W Sound, è così?
1: Sì.
0: E poi...
1: Aspetta, te lo leggo io. Ovi, Ovi on the drums. Cioè insieme, ripetiamo insieme. W Sound, J Balvin e Ovi on the drums.
0: W Sound, J Balvin e Ovi on the sound. Questa è Godzilla.
1: Ovi
0: che
1: on
0: potrebbe...
1: the drums, Carlotta. No, Ovi on the
0: cosa
1: sound.
0: Cosa ho detto io? Ovi on the sound, the drums.
1: Godzilla.
0: Che potrebbe ricordarvi la colonna sonora di Madagascar.
1: Sì, I like to move and move. Amici, buongiorno, questa è la Family. Ancora, e raga, non c'entra niente ma...
2: Raga, non c'entra niente, ma io e mia moglie domani sera siamo a Limena a fare una serata karaoke. Se volete, abbiamo anche un gruppo Facebook e Instagram, Karaoke da Sire Franci.
1: Fermi tutti, metti un drone, Alessandro, e ora sentiamo cosa ne pensa del karaoke Carlotta.
3: Stronzo che sei.
0: Sono contenta che voi vi divertiate con il karaoke nel mio girone dell'inferno.
1: Non si giudica nessuno.
0: Certo, non si, senza giudizio, sì, come
1: no,
0: in Money Road,
1: la più giudicante
0: senza
1: sulla faccia della
0: giudizio
1: terra.
0: Vi giuro che il mio girone dell'inferno sono io in una stanza di gente che fa il karaoke. Questo è il mio girone dell'inferno.
1: Ma tipo quelli che vanno a cantare e fanno i virtuosismi e quindi
0: mentre tu stai solo cercando di mangiarti il tuo panino, e c'è lei che canta My Heart Will Go On e io voglio mangiare il mio hamburger.

0: Mossa Nostra. E anche noi abbiamo la nostra Vivi, sì. Vivi nostra. Che tra l'altro, allora, sta continuando vita da Viviana.
1: Continua, certo.
0: Continua.
1: Oggi svegliamo chi può vincere. Però poi è il popolo di Instagram,
0: certo,
1: della pagina Radio Company che decide.
0: Che certo, ovviamente.
2: Ma scusami, sì, ma il vincitore della settimana scorsa?
1: Sì, è il vincitore. Andrea verrà a fare l'aperitivo prossimamente. Quindi vedrete anche, insomma, immagini proprio dirette dalla piscina di chi vince una vita da Viviana.
0: Allora ragazzi, preparatevi perché non la vedete tutti i giorni, ma è abbronzatissima. Cioè, sì, ma proprio
2: a un certo punto

0: Vi lasciamo con Viviana, ciao.
1: Le 9 e un minuto, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo, al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola, oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città, altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

Y. Aspetta, rifacciamo. Y. Vabbè, non ero preparata. Dai che è venerdì. Martino, come sapete, quando può non viene, il fancazzista della situazione. Lui non timbra neanche il cartellino oggi. Se n'è proprio andato. Ci ha dato buca, come si dice a Roma. Ci ha pisciato. Così vi insegno anche un termine proprio prettamente romano. Ragazzi, cominciamo perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, da raccontare. Ci sono i Black Eyed Peas con Eat It su Radio Company.

Parliamo però proprio d'amore, perché c'è una nuova tendenza, vi racconterò tutto tra poco. Ma prima vorrei sapere, Matte del matinè, la prima persona a cui avete detto mi sposo, chi è stata, come l'ha presa, come ha reagito? Se ce lo volete raccontare quel momento, fatelo con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: È diventata virale sui social questa Dracula Tame Impala Jenny su Radio Company. A proposito di social, date un occhio alla pagina Instagram di Radio Company, perché stiamo ancora giocando Una vita da Viviana. Tra poco posterò le foto, quelle che potrebbero vincere proprio Una vita da Viviana, e sarete voi sulla nostra pagina Instagram, che quindi vi conviene seguire Radio Company, a decidere chi se lo meriterà. Allora, adesso vogliamo parlare di questa nuova tendenza che si chiama Surprise Wedding, e già ci fa capire un po' di cosa si tratta. Praticamente è una tendenza in cui gli invitati scoprono all'ultimo momento di partecipare a un matrimonio. Immaginiamo che ne so, la nostra migliore amica, nostra sorella, il fidanzato di un amico nostro che ci invita a una cena, una festa, noi andiamo contenti, tranquilli, e lì proprio sul posto ci dice: ragazzi, voi non lo sapevate perché non ve l'abbiamo detto, ma questo è il nostro matrimonio, ci stiamo sposando, è la nostra festa. Quindi voi siete andati lì magari vestiti normali, tranquilli, senza insomma grandi preparativi, e ci rimanete un attimino di stucco. Certo, la sorpresa è bella, però magari qualcuno può anche prenderla un po' male, perché a saperlo, no, mi attrezzavo, svuotavo la memoria del cellulare perché bisogna fare video, bisogna fare foto, e poi mi vestivo molto più figa, perché comunque magari ai matrimoni si rimorchia pure, se sei single comunque ci sono le foto e quindi vuoi anche dei ricordi belli in cui ti riguardi e dici però niente male. E cerca proprio di combattere un po' questo fenomeno, questa cultura dei social network, dove ogni evento personale poi tende ad essere condiviso e trasformato in un contenuto pubblico. È come se gli sposi si volessero un po' riprendere in qualche modo la loro privacy, la loro vita personale, e rivendichino questa decisione come loro e basta della serie. Voi venite, partecipate, ma che è il nostro matrimonio, ve lo diciamo solo all'ultimo, perché comunque è una decisione nostra, è un ricordo nostro che insomma vogliamo condividere con voi, ma fino a un certo punto. Che ne pensate voi? Ci rimarreste male se magari vostra sorella, un vostro parente stretto, un'amica del cuore vi dicesse che si sposa solo durante la festa e non prima? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale, magari ci dite anche voi a chi avete detto per la prima volta, cioè la prima persona a cui avete detto io mi sposo, chi è stata? Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: Company 15:35. Molto velocemente, era molto semplice in realtà.
1: Sì, ripetiamo. Mentre andavo in città ho incontrato un uomo con 7 mogli. Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti. Quanti stavano andando in città?
0: Diciamo che tutti i numeri
1: gente
0: dopo.
1: Gente che ha scritto 345.
0: No, tutti i numeri che sono stati scritti dopo è semplicemente per decorare, ecco, il quizzello. Bisognava stare attenti a come cominciava. Mentre tu andavi in città hai incrociato l'uomo, quindi in città soltanto uno. Esatto. Uno era la risposta corretta.
1: Ci prepariamo adesso per la domanda definitiva, che verrà letta molto bene perché in palio c'è la maglietta dei Pischelli.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.

0: www.radioradio.it. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Company!

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Company. Abbiamo però un disco nuovo, si chiama semplicemente Meet Me in the Dark. Ancora 20 minuti amici e tra poco abbiamo il nostro ultimo quizzello.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Me in the Dark. Che paura. Si è trovato nel buio così. Vabbè, 15:43, pronti per l'ultima, diciamo, l'ultimo quiz del quizzello di oggi, ma rimettiamo la sigla.
1: Hai ragione, ma pensavo andassimo dritti così.
0: Così.
1: Ho capito, pensavo andavamo sempre. Vabbè.
0: Che poi è colpa di Sergio.
1: Sergio.
0: Bene.
2: Allora, molto velocemente ragazzi, l'ultima domanda, il quizzello definitivo per portarvi a casa la nostra t-shirt, quindi da questo momento in poi tutte le vostre risposte, ovviamente giuste, potrebbero essere prese in considerazione per dare la maglietta a uno o a una di voi.
0: Occhio che vanno a ruba. Allora, domanda di oggi, facciamo partire anche la base, grazie.
1: Bravissimo Sergio.
0: Sì, Sergio da remoto, tra l'altro.
1: Sergio da remoto.
0: Dal Nepal. Allora, quando piove si bagna anche se è in casa.
2: Attenzione, mi raccomando. Allora, 333-2688-688, domanda decisiva per portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, per far parte di questo meraviglioso gruppo, perché più siamo meglio è. Ripetiamo l'ultimo quizzello.
0: Quando piove si bagna anche se è in casa.

0: L'ultimo di Baby K si chiama Tuca Macarena su Company. Molto velocemente, dai che abbiamo poco tempo.
1: Allora, ripetiamo la domanda, quella decisiva: quando piove si bagna anche se è in casa, che cos'è?
0: Risposta
1: molti hanno
0: corretta,
1: scritto tetto, ombrello, pavimento, finestra, eccetera. Vince Olivia, se
0: brava,
1: non sbaglio,
0: Olivia,
1: che ha detto è difficilissimo ma l'avevo già sentito, è la squadra di calcio.
0: Bravissima Olivia, non dovrei fare nient'altro, anzi ci siamo già sentiti pochissimo tempo fa, ti arriverà la nostra t-shirt, mi raccomando, appena ti arriva fai una bella foto e tagga Radio Company.
1: Molto bene,
0: amici,
1: dai.
0: Grazie a tutti quanti, siete stati bravissimi, ma si giocherà esattamente tra un mese e capiterà quel venerdì del numero,
1: segniamocelo anche noi, il 24 di luglio.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Dracula ci porta alla fine di questa puntata, ma anche della settimana. Quindi grazie,
1: grazie
0: Gio, è stato
1: Chico.
0: Bellissimo.
1: Ma guarda, parla per te. Ci sentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 14. Vi lasciamo con i brutti.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Fiscali di Radio Company.
0: Ma Andrea Rossini oggi niente.
1: Male, è in ritardo.
4: Radio Company Time.
0: Le 16.

0: Warren, Fever Dream, qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Opala!
0: Cosa c'è? Ti sei alzato?
1: Esatto.
0: Eri seduto? Non ci ho fatto caso. Sei alto uguale da in piedi anche da seduto?
1: Ho delle. Come si chiamano questi qui?
0: Un culone?
1: No,
0: come si chiama?
1: No, come si chiamano questi qua? Quelli, la parte
0: alta della femore si chiama.
1: Un femore lunghissimo. Un però femore il piede è attaccato proprio al femore. Quindi, cioè, se mi alzo uguale.
0: Quindi, tibia e perone proprio piccolissimi. 2 centimetri.
1: Andiamo alla sigla, dai.
2: Zero problemi. Zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Scusa, ma perché hai detto che oggi è il giorno più bello della tua vita?
0: Così,
1: fuori onda?
0: No, volevo illudermi da solo.
1: Ah, vabbè.
0: Sai,
1: dai,
0: come quando ti guardi allo specchio e dici che bel puttanone, in realtà no.
1: Beh, l'ultima volta che l'hai detto forse avevi 16 anni, credo.
0: Forse 19, forse. Ci sono arrivato, poi ho cominciato a spegnermi.
1: A parte quando vai in palestra che hai preferito la tua serie e ti metti davanti allo specchio e dici
0: allora,
1: sono fortissimo.
0: Sì, no. È bello, allora, appena finito l'allenamento in palestra, è bello guardarsi allo specchio, perché logicamente tutte le fasce muscolari che hai allenato sono piene di sangue, cioè comunque c'è afflusso di sangue.
1: Mamma mia.
0: E quindi comunque c'è il corpo è gonfio. Tu ti guardi lì e dici: Madonna, che grosso! Che sei. Passa mezz'ora, tu vai a casa, fai la stessa cosa, e praticamente ti sembra veramente, sembri Pippo.
1: Il problema è che tutto il sangue che ti va in giro per il corpo è quello che poi non va alla testa.
0: Sì, non che ce ne sia tanto in testa normalmente.
1: Madonna, quanto bello sei.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, show anche al mago Andrea Rossini. Ciao a voi amici ascoltatori. Giornata che anticipa il fine settimana, quindi oggi un venerdì libero in tutti i sensi.
0: Assolutamente.
1: Anche se poi alle 17.40 circa proveremo a regare a 100 euro di buoni carburanti.
0: Esatto, alle 17.40 circa, l'appuntamento con il nostro gioco Cervelli in Fuga, 100 euro come ogni venerdì in palio.
1: Bene, abbiamo fatto una cosa lunghissima, quindi andiamo, dai.

0: pezzo si intitola Godzilla con una L solo per risparmiare.
1: È finito?
0: È finito, puoi metterti le cuffie.
1: Beh, bravo, esatto. Quanto mi conosci? Quanto
0: l'originale conosci? Ovviamente Real to Real, mm-hmm. I Like to Move It,
2: molto bella,
0: che ha fatto un passaggio
2: bella.
0: Anche in Madagascar,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Cos'era
0: il primo o il secondo?
2: Forse era proprio il primo.
0: Il
2: sai?
0: Primo?
2: Sì, esattamente. Anche
0: mi
2: se
0: piace se ti muovi.
2: Esatto, che era proprio tradotta in italiano.
0: Sì,
2: totalmente.
0: Sì, infatti, infatti.
2: Va bene. Senti, Rossini, dai, no.
0: Ci fermiamo.
2: Mi fai
0: perché...
2: dire una roba, Rossini? No.
0: Cosa
2: no,
0: vuoi dire?
2: No, niente, no. A posto, allora.
0: Interessante, allora, mi è piaciuto. No. Rifacciamolo.
2: A tra poco.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Bella.
1: Allora, spesso parliamo delle casistiche immobiliari, diciamo, di grandi città come Milano e Roma.
0: A per te piacciono da morire gli affitti di roba a 7 metri quadri.
1: Che sono casi estremi.
0: No, è un tuo feticcio, è un tuo feticcio.
1: Anche, sì, potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Allora, questa invece riguarda New York.
0: Ok.
1: Ed è veramente una cosa che, a cui non ha, io personalmente non avrei mai pensato. Mm. Ora, a New York gli affitti sono altissimi.
0: Beh, chiaro, è la grande mela.
1: Altissimi, cioè hanno una media per appartamenti, per piccoli e piccolissimi appartamenti, una media di $3,616 al mese.
0: Al mese, $3,000
1: al mese.
0: Chi non guadagna più, almeno il doppio di
1: sì, ma per un buco, capito? Cioè per una roba così, quel gabinetto in strada, cioè non una roba che uno diceva, vabbè, $3,000, diciamo.
0: Però il gabinetto in strada, cioè, è bello.
1: No, non sei in India, è una roba diversa. Allora, che cosa si sono, non dico inventate, ma che cosa hanno escogitato diverse donne a New York per continuare a restare in città, a vivere in città, perché magari hanno lavoro lì, cioè lavorano là e devono stare là, perché se no altrimenti non niente,
0: sì,
1: no?
0: Lavorano lì, devono stare là.
1: Esatto. Cosa hanno fatto? Cioè, hanno avuto un'idea molto originale. Ti ricordi il film Sister Act? Dove c'era Whoopi Goldberg?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: doveva essere protetta, diciamo, da...
0: Faceva la finta suora, no?
1: Se esatto,
0: no.
1: E alla fine si rifugia, la rifugiano una protezione, come dire, il... aspetta,
0: un convento?
1: Sì, è un convento, ma c'è
0: protezione testimoni?
1: Protezione testimoni, è il programma protezione testimoni.
0: Me la dovevi raccontare tu la notizia, sto facendo io, comunque vai tranquillo, vai.
1: Scusa,
0: vai.
1: Ecco, in pratica vai in questo convento travestita da finta suora e lì ci vive.
0: Che è sempre stato un tuo sogno, tra l'altro, proibito.
1: No, lascia stare. Ora, una stanza in un convento viene offerta, ce ne sono diverse a New York, per $650. Quindi è molto molto più conveniente, costa molto di meno e quindi, pur di non abbandonare la città, molte donne, visto che queste poi alla fine sono strutture che ospitano soltanto donne, vanno in convento insieme alle suore, capito?
0: E quindi posso farti la domanda seguente? Dove si tromba?
1: No, cosa?
0: Nel senso, dove, poverine, avranno anche una loro vita, cioè sentimentale, sessuale, che cosa fanno?
1: Non puoi farlo in convento.
0: Vanno in albergo? 1000 euro a notte. Problema risolto.
1: Sorpresa.

0: Ferrari, facciamo una foto insieme?
1: Direi proprio di no.
0: Dai, ti imploro. Ti imploro tanto però.
1: Se mi implori allora possiamo parlarne.
0: Va bene. Ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura i rapporti tra Italia e Stati Uniti dopo l'affondo di Donald Trump in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Al G7 di Evian, Giorgia Meloni mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto il presidente USA. Immediata la risposta della premier: sono allibita, tutto inventato. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha dichiarato la Meloni in un video da Bruxelles. Solidarietà dal presidente Mattarella. Il vice premier Tajani ha deciso di annullare la sua visita negli Stati Uniti, prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. A voi la linea.
1: Arrivano Fade e Sfera e Basta.

0: Alo Cava Max Car Keys qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Adesso una pausa per noi e tra poco ritorniamo con qualcosa per voi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica è in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin.

0: Cervelli in fuga.
1: Tra l'altro devo ammetterlo, anche questa sera la domanda è molto facile.
2: È facile,
1: molto facile.
2: È facile, possiamo
1: molto,
2: dirlo, perché tanto non ci sono altre categorie, ma è l'ultima rimasta, e cioè storia indiana.
1: Storia indiana, esatto.
2: Indiana intesa come dell'India.
1: Dell'India.
2: Cioè della Repubblica Popolare, no, quella, no, è la, quella cinese. La Repubblica, l'India.
1: No, no,
2: è presente l'India?
1: Ho capito!
2: Quella che sta di fronte all'Oceano Indiano,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: si chiama indiano perché sta di fronte all'India.
1: Quella dove c'è il Gange, diciamo.
2: Su uno di fronte all'altro,
1: Va bene. Allora, 3332688688 via WhatsApp, scrivete storia indiana se volete partecipare a questo giocone che si chiama Cervelli in fuga, che vi promette e poi mantiene 100 ore di buoni carburante questa sera almeno. San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: San Marco Petroli, che è parte integrante, in realtà title sponsor, della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che questa domenica farà tappa, se non erro è la terza, a Cordenons, in provincia di Pordenone, quindi stiamo parlando del 21 di giugno, in cui avrete la possibilità di godere dell'adrenalina, dello spettacolo del motocross, di scoprire anche l'energia della F101, la benzina speciale di SMP, e passando al loro corner anche ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
1: Va bene, allora storia indiana 333.

0: Dance. Kelly Rowland con David Guetta Commander. E adesso cervelli in fuga questa sera a 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano

0: Times, Robin Schulz con Barbs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, cervelli in fuga. Vediamo un po' se in questo caso Laura riuscirà a portarsi a casa 100 o forse 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora Laura però insieme ad Emanuele.
1: Emanuele, sì, perché sono in auto insieme, entrambi di Udin. Mandi, entrambi di Udin.
0: Sì, e lei guida, quindi ha detto parlo io al telefono.
1: Esatto, esatto. Buonasera Laura, benvenuta.
0: Ciao Laura.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Bene, bene,
0: bene.
1: Allora, che cosa fate nella vita tu ed Emanuele?
2: Emanuele qua vicino a me fa infermiere.
1: Ah, fa l'infermiere.
2: Sono impiegata.
1: Ah, okay. Tu sei impiegata, bene. Molto molto bene.
0: Bene, bene, bene.
1: Allora, se sei pronta giochiamo. Sai che si gioca per 100 euro in prima battuta. Se sbagli la prima risposta ti rifaccio la domanda, ti do le altre due alternative e si gioca per 50. È chiaro?
2: Va bene, grazie.
1: Ovviamente dopo averti fatto la domanda e dopo averti dato le tre alternative dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi non farli scadere. Possiamo andare?
2: Sì.
1: E allora andiamo con l'ultima domanda della settimana, che è della categoria storia indiana.
0: Mamma mia.
1: Allora, la domanda è questa, Laura. Chi è stato il leader spirituale e politico che ha guidato l'India verso l'indipendenza dall'impero britannico? A. Saddam Hussein. B. Mahatma Gandhi. C. Madre Teresa di Calcutta. Via con il tempo.
2: Gandhi?
1: È stato Gandhi?
0: Gandhi?
1: Oh, tra l'altro, beh, lo dicono in Friuli quando si salutano. Fanno, Gandhi? Gandhi? Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Brava, brava, brava, Laura. Brava, 100 euro di buoni. Prego, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 100 che te da 50.
1: Da 50.
0: Sì, da 50 che ti arrivano a casa molto presto. Stavo pensando a Saddam Hussein.
1: Saddam Hussein.
0: Mi sembra giusto come leader
1: ha guidato
0: spirituale
1: l'India.
0: Politico che ha guidato l'India.
1: Soprattutto
0: sì,
1: spirituale.
0: Sì. Va bene. Complimenti. Ciao Laura, ciao Emanuele, buona serata, buon weekend.
1: Ciao.
2: Grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Harry Styles, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del caldo. L'ondata di calore sull'Europa e sull'Italia ha preso ufficialmente il via. Il picco è atteso tra domenica 21, giorno del solstizio d'estate, e l'inizio della prossima settimana, quando sul nostro paese si toccheranno i 39 gradi. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna. Le temperature saranno superiori alla norma di 8-9 gradi, attesi anche temporali locali causati dall'accumulo di calore. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: adesso lo dice. Aspetta. Madonna. Eccolo. Madonna e Sabrina Carpenter. Anzi, Madonna e Sabrina Carpenter. L'ultimo pezzo di oggi, sì, anche della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini, grazie per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Buon weekend.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Mau.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: stasera. Per stasera non abbiamo ancora deciso in realtà, però ci stiamo organizzando, è una bella serata, il clima è di quelli più che mite, torrido, questo 19 di giugno 2026, sigliamoci!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba...
1: siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma sì, perché noi cerchiamo il divertimento il venerdì sera, no? Dai che venerdì! Sì, va il 19 giugno 2026 e ci si diverte, no? Dici di no? Dici che passiamo una di quelle seratine così da amici? Cenetta aperitivo, ape cena, cena ape, niente ballo dopo, tu cosa fai questa sera? Invece probabilmente vado anche a ballare. Sì, non il country, no? Non vado a ballare il country, forse andrò a trovare il mio amico Nicola Parente, adesso non so, a fare gli auguri ad Angelino, vediamo in questo 19 di giugno 2026, tu cosa fai questa sera? Abbiamo incominciato bene, intanto un saluto da parte mia Stefano Conte, un saluto anche da parte di DJ Megaloman, che...
2: Buonasera.
0: Eri più felice, dici, stamattina?
2: No,
0: perché, no. Ma dai, facciamo due orette insieme fino alle 20. Abbiamo l'occasione, fra un attimo arriverà l'argomento che vi chiama in causa e quindi avrete l'occasione e modo di rispondere. Intanto tanta musica, tanti successi. Dopo Noemi si continua con Nathan Doe e Tion Wayne. Cool.

culla, in realtà è culla, no? Che però... Vabbè, io ho chiesto anche a spiegarlo. Mentre siamo pronti per Tutti in Lista con l'argomento, in questo venerdì, carichi gli amici che hanno finito di lavorare, carichi quelli che stanno facendo sport, ancora più carichi quelli che non fanno nulla e che quindi hanno modo e la possibilità di rispondere a una notizia dove non so se io mi sarei comportato così. Arriva da Udine questa notizia, notizia che fa bene al cuore. Fa veramente bene al cuore. Arriva appunto da Udine. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio. Dentro documenti, bancomat e una bella somma di soldi. Che cosa fanno i due ragazzi? Non ci pensano due volte, vanno dritti in questura e la consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria, che riprende tutto nel giro di poco. E il questore ha voluto premiare di persona, ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. Ma noi siamo curiosi e ve lo chiediamo dritto, cioè vorremmo, soprattutto siate sinceri, qual è la perché ridi? Qual è la cifra dentro quel portafoglio che vi metterebbe davvero in crisi? Cioè qua 2 euro ti mettono in crisi? Dai, dice. Cioè, qual è la cifra che vi metterebbe davvero in crisi? 10 euro? Li restituisci tutti quanti? 50 euro? 100 euro vi mettono in crisi? 200? 300. Ma se dentro ci fossero, che so, 50.000? Diventa difficile? Diventa difficile. Ditemi come vi siete comportati. Magari vi è successo di trovare un portafoglio con una cifra importante. In quel caso come vi siete comportati? Oppure vi è capitato a voi che vi sia stato restituito il portafoglio? Cioè, vogliamo questi casi qua, perché fa bene al cuore sentire che due ragazzi giovani hanno trovato dei soldi e li hanno restituiti tutti quanti. 333 2688 688. Voi in questo caso come vi comportereste? Qual è la cifra che vi mette un po' in crisi? Return insieme a Nightcrawlers con Friday, eccola qua. Radio Company.

0: cifra che mi mette in crisi. Allora, la cifra che mi metterebbe in crisi sarebbe 1-2 mila euro. Perché magari erano soldi che un ha prelevato, ha tenuto sempre da parte per fare qualche piccola spesa, magari pagare qualche cura. Non lo so, se fossero di più non ci penserei due volte, nel senso che se fossero di più sarebbero soldi illeciti e quindi me li terrei. Ma non è detto che siano soldi illeciti, perché c'è qualcuno che magari, che so, fa l'incasso di un bar, l'incasso di un ristorante, se li mette dentro un portafoglio è perché magari li stava portando da qualche parte e purtroppo li ha persi, cioè non è che in tutti i casi ci sono cifre di ristoranti e bar che magari hanno avuto, che so, una festa e ha pagato tutto una parte in contanti, stava andando a versarli e li ha persi. Certo, se mi resta il rotolo di contanti, quello arrotolato con l'elastico, là non ci sono nemmeno i documenti e diciamo che forse mi sorgono più dubbi. Ecco, questa è l'idea. Torniamo fra poco con le vostre risposte, i vostri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: faccia apposta.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.

0: fa cantata con questo tono. La testa gira per Fred De Palma, la voce molto sexy di Anita e Miss Killa. Perché ci sono tutti e tre, è uno dei pezzi dell'estate, ragazzi, uno dei pezzi dell'estate. Siete all'ascolto di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di questo caso molto onesti, ma molto molto onesti, di Udine, dove hanno restituito il portafoglio e sono stati anche premiati. Quello che intristisce è che non si sa la cifra, perché non è stata segnalata, però sono stati premiati con un regalo simbolico. Però il gesto è importante, cioè trovano il portafoglio pieno di soldi, lo ridanno indietro con tutti i soldi, tutti i documenti e tutte le carte di credito. Cioè, ragazzi, eccezionali, veramente eccezionali. Da lì vi abbiamo chiesto: ma voi come vi comportereste? C'è una cifra che vi mette in crisi? O vi è mai successo? C'è stata una cifra che vi ha messo in crisi, cioè di un portafoglio trovato per terra? Raccontateci la vostra. Sentiamo chi c'è in lista invece.
1: Ciao Company, secondo me non ci sarebbe una...

0: sarebbe in crisi, secondo me. Quindi li restituiresti e basta.
1: Ah, quindi troppo pochi, dici, che me ne faccio di questi due spicci. Cioè, tanti invece uno riflette sul fatto che dice magari qualcuno ha fatto dei sacrifici e quindi li restituisco tutti. Che onestà, ragazzi, che onestà. C'è Cassango con Alejandro Garrido. Aie!

E allora andiamo a vedere un attimo quelle che sono le risposte di oggi. Per me non c'è cifra che tenga, 10 euro o 10.000, quei soldi non sono miei e basta, ho cresciuto i miei figli così e ci credo davvero. Il giorno che tieni i soldi di un altro, anche solo una volta, qualcosa dentro di te si rompe. Magari nessuno lo sa, lo sai tu, e quel peso ci devi dormire. Io preferisco dormire tranquilla che essere più ricca. Quei due ragazzi di Udine hanno fatto la cosa più normale del mondo ed è triste che ormai ci si stupisca di una cosa che invece dovrebbe essere normale. Vabbè, ma non sono stati premiati con un credo qualcosa di simbolico, non è che gli sia stata data una cifra in denaro, e i ragazzi si sono comportati bene. Fra un attimo altri messaggi, altre risposte. Intanto c'è anche Michael Gray, The Weeknd.

0: trovati da voi, come vi comportereste, come vi siete comportati, se, qual è la cifra che vi mette in crisi. Sentiamo che c'è in lista, vai.
1: Volevo dire ben che a 9 anni mi capitò di trovare in spiaggia sotto una persona su un'amaca un rotolo di soldi. Beh, e lo avvisai che aveva perso i soldi. Oggi non so se sinceramente lo rifarei.
0: Oggi gli insegnerei: guardi che c'è l'amaca che pende un poco. Ecco, diciamo il gesto nobile, non so se mi... anche perché potevano essere di qualcun altro. Che ne sai che non fossero suoi i soldi? Perché non hanno un nome sopra il denaro. Cioè, possono esserti caduti mentre eri sulla maca, però. O amaca. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.

Imagine Dragons con Sharks su Radio Company. E allora, è venerdì sera. Sono le 21:40 ormai. E gli amanti del pesce. Dove stanno gli amanti del pesce? Chi ha la passione ittica? Dove sta? Che sto per raccontarvi una storia meravigliosa. Meravigliosa. Andiamo negli Abruzzi, dove c'è uno storico ristorante che si chiama La Vecchia Marina, a Roseto degli Abruzzi, che ha fatto una scelta di campo, una scelta etica. Loro, nel periodo clou di una stagione, immaginiamoci l'Adriatico, quindi al mare, viste incredibili, bellissima regione, meravigliosa anche quella degli Abruzzi, scelgono di tenere il loro ristorante chiuso. Sapete perché? Perché c'è il fermo pesca. Tutti i pescherecci durante l'arco dell'anno hanno il momento del fermo pesca, perché c'è il momento dove bisogna aspettare che si rigeneri la fauna, insomma bisogna rispettare anche i tempi della natura e quant'altro, e loro dicono assolutamente noi li vogliamo rispettare. Quindi mentre molti cercano di aprire 28 sale, fare tre turni per cercare di guadagnare il più possibile, e pensate che questo fermo pesca avviene ad agosto, cioè da fine luglio al 15-20 di agosto, il momento clou dell'anno, se provate a pensarci. Loro tengono chiuso perché dicono: da noi si mangia sempre e soltanto pesce fresco, c'è il fermo pesca e noi per etica abbiamo scelto di tenere chiuso, punto, non ce ne frega niente, non andiamo a comprare il pesce surgelato.

comprarlo al mercato del pesce dell'altra regione perché non ha il fermo pesca. Noi rispettiamo il pesce dell'Adriatico. E così avviene, cari signori, da ben 20 anni. E qua uno, se un ristorante sceglie nel momento clou dell'anno, dove potrebbe guadagnare bizzeffe di soldi, sceglie di tener chiuso e così lo fa da 20 anni, vuol dire che ci sa fare. Quindi complimenti ai gestori della vecchia marina. Se passo un giorno per gli Abruzzi, a Roseto degli Abruzzi, passerò di là. Non durante il fermo pesca, però. Adesso voglio mangiare il pesce fresco. Andiamo con la musica, con Irama, Cabana.

0: viajando por el mundo. Manu Chao y Karol G su Radio Company. Viajando con la Radio Company. Bellissimo. Chi era que mi fa anche ricordare un po' Tonino Carutone. C'è qualche legame, insomma, dai. Anche la sigla del famosissimo serie Netflix Pablo Escobar. Lì, ce l'hai sotto mano quella base lì? Quella di Pablo Escobar? No, vabbè, dai. È tardi, lo so, stiamo per chiudere. Mi ha guardato malissimo il DJM, ma malissimo. Allora, ci fermiamo un attimo. Poi, grande successo del passato, i Bengals, così vi spoilerò qualcosa. Grande successo del presente, dopo arriveranno i saluti finali. Fermi là.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Gaga con Runway. Siamo arrivati alla fine. Quanto amo io questo uomo, mamma mia. No, io lo adoro, io guarda, lo imploro quando è con me. Ma mica Pablo Escobar, il DJM. Grazie che mi hai trovato la base. Che bello, che bellissimo. Beh, chiudiamo così. Sì. Chiudiamo la puntata della settimana con Pablo Escobar. Ma se ti pare di chiudere la settimana con... Che bello, però quella serie lì è bellissima, cioè, secondo me è stata una delle più trovate assolutamente su Netflix. Bene, vi auguro un buon weekend a tutti quanti. Grazie DJM, grazie a tutti gli autori. Non scappate perché tra poco faremo un salto negli anni 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick con Energia 90. Quindi grandi ricordi e grande musica. Ah, che bene. Buon weekend a tutti. Vi abbraccio e vi bacio. Ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 in punto della sera.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
4: a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
7: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
8: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90 in questo weekend, il venerdì e poi il sabato, un'ultima versione Rewind. C'è il nostro DJ Nick alla console e partiamo con i Best Connection, pezzo del 98 su No Colors. Era questa Abla Meluna.
7: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme a Regina si conclude anche la prima parte di Energia 90. Pochi minuti, fermi là, torniamo con J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Antonello, c'è Energia 90 che suona questa notte il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90 con DJ Nick alla console, già pronunciato pezzo pop della regina della musica pop J-Lo, questa era Let's Get Loud su etichetta Columbia.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Finale con Sally Shining, però in questo caso remixato dai Funkastar Deluxe del 99 su Grab Tools.
1: Energia 90, il tuo energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: insieme a un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclair, questo pezzo di Charlotte Siron si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Radio Company.

0: Rosa di Bovolone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.